0: cool.
1: Sono le 2 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

le 3 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

se ci ho creduto come sempre. Ma non imparo mai, tu non cambi mai. Sono una scema, lo ammetto. Ci avevi ragione, avevo ragione.

0: but I'm an original Italian.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: saltare.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte mia.

0: Niente.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

0: Sono le 4 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: we do.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

Sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

0: questo sabato sto in sto palazzo, a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene, per ogni piano, perché così che gli conviene, cosa vuoi?
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 5 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 6:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Amo restare in silenzio e poi c'è troppa luce lontano da tutto. Qualcosa che sia vero, che vibra nel buio e mi scombina.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Penso per questo non vieni mai. Ho gli occhi un po' appesi alle palpebre. Incasto un attimo Bulbi sull'orlo dei nervi miei. Penso a te, siccome reagisco agli stimoli.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per andare verso il fine settimana. Ariete, un'occasione d'oro potrebbe presentarsi oggi per affari e relazioni, con i rapporti interpersonali che brilleranno di una luce speciale. Per chi è libero da legami, è il momento di mettersi in gioco. Toro, le stelle invitano a sfruttare al massimo il momento, specialmente nella sfera affettiva, dove il fascino sarà la vostra arma segreta. Nella sfera professionale avrete l'opportunità di dimostrare il vostro carattere. Gemelli, nella sfera affettiva, sebbene le opportunità sembrino poche o nella media, non lasciate che la routine vi travolga. Nel lavoro non correte rischi inutili. È meglio prendere un respiro profondo e organizzarsi al meglio. Cancro. Alta la possibilità di respirare qualcosa di nuovo, come una sensazione di un equilibrio che finalmente sta per essere raggiunto. In ambito affettivo è giunto il momento di fare un passo importante e responsabile. Leone, le stelle vi sostengono, quindi approfittatene per essere chiari e onesti con la persona che vi sta accanto. Sul fronte lavorativo la fiducia in voi crescerà, permettendovi di affrontare le situazioni con decisione. Vergine, evitate di alimentare tensioni con chi vi interessa, cercando invece di mantenere un atteggiamento rilassato e aperto. Nel lavoro nuove direttive potrebbero aumentare la pressione su di voi. Affrontate ogni cosa con calma. Bilancia. In campo affettivo lasciatevi andare e mostrate il vostro lato più tenero e affettuoso. In ambito professionale finalmente riuscirete a risolvere questioni all'apparenza complicate, concludendo positivamente situazioni rimaste in sospeso. Scorpione. Sul piano lavorativo è consigliabile rimanere con i piedi per terra, piuttosto che fare progetti troppo ambiziosi. Concentratevi sulle cose concrete. In amore, burrasca in arrivo. Sagittario, vi sentirete a vostro agio oggi sia in casa che al lavoro. Vivrete appieno questa giornata grazie alla vostra determinazione. Potrebbero esserci anche delle piccole sorprese finanziarie. In positivo, ovviamente. Capricorno, inseguirete la felicità con entusiasmo oggi e vorrete essere spensierati e vivaci. Alcune situazioni però vi impediranno di lasciarvi andare completamente. Dovrete lavorarci un po' per ottenere il risultato desiderato. Acquario, sarete molto nostalgici oggi e non riuscirete a dimenticare alcuni eventi del passato. Penserete alle relazioni finite e agli amici dai quali avete preso le distanze. Sarà una giornata quindi piuttosto malinconica. Pesci, sarete contenti oggi di poter continuare ad occuparvi dei vostri progetti. Non sarete soli perché riceverete il sostegno delle persone più care e avrete la possibilità di interagire con gli amici e di approfondire i rapporti. Oggi vi saluto con le parole di Sigmund Freud. Nell'impossibilità di poterci vedere chiaro, almeno vediamo chiaramente le oscurità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tronco.

0: Sono le 7:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 2 ottobre 2026 è il 275esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.50. I santi del giorno sono Santi Angeli Custodi e San Modesto. Oggi è la festa dei nonni. Il 2 ottobre viene celebrata anche la Giornata Internazionale della Non Violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 ottobre del 1925 il fattorino William Tainton è il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Bird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts. E nel 1955 viene pubblicato il primo numero del settimanale L'Espresso. Ispirato al francese L'Express, a sua volta modello europeo dello statunitense Time, il periodico si propone di dare voce alla sinistra liberal progressista. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 ottobre del 1973 Fabrizio De André rilascia il disco Storia di un impiegato. Nel 1992 Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2004 Francesco Renga lancia Meravigliosa, la luna. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar in India il 2 ottobre 1869 e morto assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto soprattutto con il nome di Mahatma, grande anima. Compie oggi 75 anni Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, star della musica pop mondiale, è stata anima e voce della storica band The Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Spegne lo stesso numero di candeline Romina Power, nata a Los Angeles e famosa come cantante e attrice, a cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Con Albano Carrisi ha stretto un lungo sodalizio artistico e affettivo. E buon compleanno ad Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano, compie 38 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i doni di un perfido sono perfidi doni.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, Abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Adesso prima che sia troppo tardi e farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.
3: Sembra strano anche a me.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: le 8 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Intanto vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
2: Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata da Esecutivo e Le Pen di alimentare le proteste.
3: Primo passaggio superato la Camera per la legge elettorale. L'Aula a scrutinio segreto ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
2: Il caso Reggiani slitta in commissione il rinnovo del memorandum sulla difesa con l'Egitto per l'indisponibilità del relatore. La famiglia sottolinea che la provvisionale da 150.000 euro riconosciuta alla presidenza del Consiglio è immediatamente esecutiva. Meloni ribadisce che la sentenza non è definitiva e che interrompere i rapporti diplomatici con il Cairo, a suo giudizio, aumenterebbe le difficoltà.
3: L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
2: Lo Sport Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

o chi sono. E quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta, con i quadri appesi al muro che vedo per la prima volta.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

e ora uno sguardo a una giornata serena appena velato da qualche nube alta. Le temperature rimangono sopra la media, come un ultimo abbraccio dell'estate. Nel pomeriggio la luce si fa dorata, perfetta per chi ama camminare in silenzio tra i colori che iniziano a cambiare.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: cultura. La giunta regionale ha concesso l'utilizzo gratuito di spazi interni ed esterni del castello Gamba di Châtillon per la 33esima Sagra del Miele. L'iniziativa prevede anche agevolazioni tariffarie per l'ingresso al castello nella giornata di sabato 24 ottobre 2026. Una scelta che valorizza il sito museale e sostiene una delle manifestazioni più rappresentative dell'artigianato e dell'apicoltura valdostana.
1: Parliamo di politiche sociali. La Giunta regionale ha approvato il piano annuale 2026 per il riparto dei contributi agli enti locali destinati alle opere pubbliche per l'assistenza ad anziani e persone inabili. La spesa complessiva è di 9,7 milioni di euro, prevista dalla legge regionale 80/1990. Un intervento che sostiene i comuni nel garantire servizi e strutture essenziali per la cura e il benessere delle fasce più fragili della popolazione.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

Non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 9 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2.000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata dall'esecutivo e dalle Le Pen di alimentare le proteste.
2: Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio. Di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi, intanto da Zurigo, invita le Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
1: Primo passaggio superato alla Camera per la legge elettorale. L'Aula, a scrutinio segreto, ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
2: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove ieri mattina è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
1: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo per Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
2: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione della FISI, coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: What you like?
1: Dalla nuova postazione, sempre in realtà lì del caro Peugeot, beh insomma tutto funziona, sembrerebbe, tutto funziona, voi mi sentite, perfetto, benissimo, io farei però una cosa andando piano piano, non rischiando, evitando di fare interventi troppo lunghi, anche perché dobbiamo ancora settare due o tre cosine, no? Visto che abbiamo un po' tutto spostato in queste ore, metterei un disco di De Negramaro che si chiama Luna Piena e vi ricordo il numero per interagire con Top Italia Radio 349 722 5831.

0: Music Box.
1: Il pezzo era Guilty, ora subito Music Box e Super Trailer. Poi torniamo live da Lidl Carpegio.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Guarda, il trucco è sempre avere aspettative molto basse, cioè quando tu ti consideri totalmente negato per la tecnologia, anche il fatto di settare due impostazioni in modo corretto ti fa sentire una specie di genio. Sì, sì, genio. Cosa che sono riuscito a fare, ho cliccato due impostazioni, benissimo, mi sento assolutamente un hacker pronto a introdursi dentro i sistemi di sicurezza del governo americano, ma domani adesso con calma iniziamo a fare click con la freccettina sugli articoli giusti per vedere anche quali sono un po' le ultime notizie, no? Perché vedo che si inizia a parlare in modo piuttosto serio della creazione di un collegamento tra pila e cogne, perché la cosa arriva in commissione consigliare regionale e si sta aprendo un po' il confronto politico per capire quali saranno, insomma, i modi in cui portare avanti questo progetto. Ricordiamo che ancora sono allo studio anche proprio le modalità con cui creare, no, questo collegamento. Sono tre di fatto le ipotesi più praticabili secondo quello che si sta un po' studiando proprio in questi giorni, per collegare appunto Cogne e Platte de Grevon, che è proprio la località, diciamo, di Pila, sopra Pila, che andrebbe appunto a creare questa base, insomma, di accesso per la vallata di Cogne. Motivi di questo collegamento sono sicuramente turistici, ma anche motivi legati alla sicurezza della popolazione di Cogne, che come abbiamo visto purtroppo qualche anno fa con l'alluvione, insomma, se ci sono problemi sulla strada principale si trovano davvero in condizioni di grandi difficoltà e hanno bisogno degli elicotteri per andare su e giù, non c'è stato altro modo, insomma, no? Quindi questo collegamento potrebbe dare un ulteriore sfogo sul punto della viabilità in quella vallata. Vediamo cosa succede. Noi intanto vediamo anche tra poco quali sono queste ipotesi allo studio, anche se sono più forse questioni di fattibilità, insomma, tecniche che concettuali, però so, può essere interessante. Intanto ascoltiamo Gordo, si chiama Gordo questo artista, davvero? Gordo, vabbè, sentiamo Gordo, ecco.

Ok, quindi diciamo sono queste le tre opzioni praticabili per collegare pila a Cogn. Sono diciamo in realtà 9 le alternative, perché sono ben più di 3, però 3 sono quelle che sono state riferite come maggiormente praticabili appunto tra Cogn e Plata de Grevaux. Questo lo dice la presidente di commissione, Jeannette Borr, che ne ha parlato, insomma anche l'ANSA riporta un po' le sue dichiarazioni, e dice: proseguiremo con l'approfondimento attraverso ulteriori audizioni, coinvolgendo le amministrazioni comunali interessate, i firmatari della petizione che è stata, ricordiamo, consegnata al comune di Cogn, e anche le associazioni. Un confronto definito positivo anche dall'assessore Berschi, dice, perché era importante dedicare un primo momento di approfondimento a questo importante progetto, che è commissionato da Pila S.p.A., quindi nell'ambito delle sue funzioni, e la cui visione discende dal famoso DEFR 2024-2026. Il DEFR sarebbe quel documento di programmazione strategico-gestionale che un po' dà gli indirizzi, quindi è già una cosa datata qualche anno fa. Vogliamo affrontare questo percorso in modo trasparente per consentire alla politica di decidere, e successivamente anche di avviare poi l'investimento, che non sappiamo ancora bene a quanto ammonterebbe. Sentiamo Adele.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

dove si ricompra il tempo perso. Che cosa ne sarà di quelli come noi, di chi non dorme ma sogna troppo, di chi ha rischiato

0: Vabbè, si parla anche di altre cose interessanti, temi, possiamo dire, ormai imperituri, cioè temi proprio che esistono da quando esiste la città di Aosta, ovvero la Porta Sud, che sarebbe l'accesso, diciamo, al centro di Aosta, passando da dove c'è adesso la ferrovia, per intenderci, no? C'è sempre stato questo grande dilemma della ferrovia e quindi della difficoltà di creare una via che non sia il sottopassaggio che già esiste, un po' più bella, un po' più accessibile, così, che consente appunto di entrare ad Aosta anche proprio pedonalmente dal sud, diciamo direzione Charvanson, per intenderci, no? E arrivano delle dichiarazioni del sindaco di Aosta e anche dell'assessore alle opere pubbliche Corrado Cometto, che hanno provato un po' a spingere, diciamo, come riporta Gazzetta Mantin, sull'acceleratore nell'ambito dell'incontro pubblico allestito peraltro dall'Unione Valdôtaine sul futuro dei trasporti, della ferrovia e della zona sud di Aosta. Qual è, diciamo, il là di questo di questa accelerazione? Sarebbe il fatto che la regione vuole acquisire la ferrovia, perché se insomma vi ricordate bene, nel piano trasporti della regione c'è l'intenzione anche di appropriarsi della ferrovia da Aosta in su, cioè verso Courmayeur, e quindi a quel punto si potrebbe fare un po' quello che si vuole senza dover passare da rete ferroviaria italiana, nell'ambito proprio della ferrovia vicina ad Aosta, quindi l'accesso sud. L'idea che ha lanciato il sindaco Rocco è quello di fare subito, una volta acquisita la ferrovia, un passaggio a raso per superarla, quindi insomma creare un accesso immediatamente, quindi questa sarebbe un po' la novità. C'è anche un'altra ipotesi che è sbucata, ovvero l'ipotesi di un casello della tangenziale collegato direttamente con la rete viaria, che è questo un altro grande tema, no? Il fatto che insomma Aosta non ha degli accessi dell'autostrada diretti, perché tu o accedi dove ci siamo noi adesso, praticamente a Lidl al Carpegio, cioè nei pressi del Carpegio, nei pressi del noto ipermercato Carrefour che sta qui vicino, oppure Emaville, in mezzo non c'è nulla, quindi l'idea di fare un'entrata, un'uscita dell'autostrada in zona Aosta è qualcosa di cui si parla da tanti anni e che è stata comunque così buttata sul tavolo in qualche modo anche all'interno di questo confronto dell'Unione Valdôtaine sulle opere pubbliche del comune di Aosta e in generale direi più che il comune di Aosta, su tutto il tema dei trasporti e della viabilità della regione, perché poi il tema era ovviamente più regionale che comunale. Quindi insomma questo è un po' l'idea, vi chiedo se vi piace, se vi piacerebbe, quindi 349-722-5831, poi vediamo un po' nel dettaglio, perché Cometto ha parlato anche di numeri, ha parlato di valutazioni economiche, insomma dei milioni di euro e tutto quello che conosciamo molto bene sul futuro, per esempio dell'Aosta per Saint Didier, il cui rifacimento è stato accantonato, ricordiamolo, secondo il piano regionale dei trasporti, dove si è parlato di questo Metrobus o di questo BRT, cioè Bus Rapid Transport, sarebbe, cioè, esatto, pronuncio malissimo, quindi insomma questa è la strada al momento che consentirebbe appunto da un lato di fare questo passaggio a raso e forse anche di creare questo accesso autostradale nei pressi appunto della Porta Sud di Aosta. Noi ora ci colleghiamo con le notizie nazionali.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'Italia fa pressione sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità agli stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi intanto da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
5: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
4: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante i blocchi e le devastazioni nelle scuole.
5: Negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione di Christa Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente.
4: Rientriamo in Italia. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi, coinvolge anche la pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
5: Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
7: Immaginare il futuro dell'autonomia valdostana è sempre difficile, specie in un presente che sembra sfuggirci sotto i piedi. Preoccupano logiche di attesa, quasi che il futuro dell'autonomia possa essere deciso altrove, che non resti altro da fare che aspettare e adattarci. Nella mia esperienza politica ho imparato che le grandi questioni non si risolvono mai da sole e non bisogna lasciare l'iniziativa agli altri. Mi torna in mente una vecchia massima strategica: la miglior difesa è l'attacco. Una lezione che attraversa la storia, da Scipione l'Africano, che nel 204 a.C. portò la guerra a Cartagine, costringendo Annibale a lasciare l'Italia, a Sun Tzu, che nell'arte della guerra mette al centro il valore dell'iniziativa, da Clausewitz con la sua riflessione sul rapporto fra difesa e controffensiva. La difesa può conservare una posizione, ma non può determinare da sola il futuro. Che non scandalizzi una metafora militare parlando di politica. Norbert Elias, insieme a Eric Dunning, ha dimostrato come la storia della civilizzazione abbia nel tempo sostituito forme di conflitto fisico con forme di competizione regolata. La politica parlamentare è una forma di conflitto civilizzato, si discute, si vota, si contrappongono interessi e visioni con regole condivise. Norberto Bobbio diceva che la democrazia consente di risolvere i conflitti contando le teste invece di tagliarle. L'autonomia è anche la capacità di esporre le proprie ragioni, sapendo che Roma ha i suoi interessi, Bruxelles i propri, le altre regioni le loro esigenze e che anche da noi esistono delle opinioni diverse. L'autonomia si difende anticipando il confronto e non conservando lo status quo. Lo statuto è la nostra carta fondamentale, ma un'autonomia politica viva non è una fotografia del passato. Viviamo dentro cambiamenti. I rapporti fra Stato e autonomie territoriali, cambia l'Unione Europea, cambiano le politiche di coesione, la montagna, il turismo, la demografia, le politiche linguistiche e culturali, il rapporto fra territori e istituzioni. La specialità di cui la Valle d'Aosta gode non è un privilegio e va raccontata come un laboratorio istituzionale, forma di responsabilità, capacità di governare meglio le specificità di una piccola comunità alpina e di una realtà plurilingue. Le grandi conquiste non sono arrivate perché Roma si è ricordata della Valle d'Aosta, sono arrivate perché i valdostani hanno saputo organizzarsi, rivendicare, convincere, mobilitare, costruire rapporti politici e istituzionali. L'autonomia non è un favore concesso, bensì un diritto. Triste quando rischia di avvenire con la legge elettorale per le prossime elezioni politiche. Se la scrittura delle regole c'è stata in parte imposta, e questo non va bene. La nostra dimensione ridotta non deve diventare una ragione per essere sempre prudenti. Non è un monumento, ma una straordinaria occasione per sperimentare, anticipare, innovare.
6: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Ci sono poi alcune piccole novità su una delle polemiche più, insomma, accese degli ultimi giorni, che è arrivata anche a guadagnarsi così la ribalta nazionale, ovvero lo stato WhatsApp del segretario del vescovo di Aosta sul Pride nei giorni proprio, anzi nel giorno dell'Aosta Pride che si è svolto sabato scorso, e dove, insomma, lui ha scritto questa cosa, questione di prospettiva, soprattutto ha postato queste quattro immagini delle bandiere del Pride messe in modo tale da creare una specie di svastica, no? Quindi insomma da lì è venuto fuori un po' di tutto, la diocesi ha fatto un comunicato non è piaciuto né all'Arcigay né all'AMPI, che hanno chiesto insomma che ci fosse una dichiarazione un po' più netta rispetto a quello che ha fatto il segretario, che pur è stato detto ha parlato a nome suo e non della diocesi, però adesso è tornato a parlarne in realtà il vescovo Lovignana, che ha detto chiaramente nella chiesa le porte sono aperte a tutti, ha ribadito che quel post non rappresenta la posizione della diocesi, che le persone, tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, sanno che nella chiesa trovano porte aperte, anche se la chiesa non smette di insegnare quanto ritiene un cammino di verità e di vita. Non si tratta di parole, dice il vescovo, in questi anni ho ricevuto il vescovado e dialogato con molte persone che si definiscono omosessuali, anche attivisti, e credo che nessuno abbia trovato atteggiamenti discriminatori o sospettosi, piuttosto ascolto e confronto. Ovviamente il confronto non è mai unidirezionale, dice, e si può rimanere su posizioni differenti eppure comprendersi e rispettarsi, stringersi la mano sinceramente al termine di un incontro, quanto ho fatto e continuerò a fare con chiunque si presenti. Questo dice in un'intervista sul Corriere della Valle d'Aosta in merito proprio a queste polemiche, poi ha ribadito appunto quel post non rappresenta la posizione della diocesi, perché questa, la posizione della diocesi, viene espressa solo ed esclusivamente attraverso i canali ufficiali, questo è chiaro insomma. Nel merito del caso specifico, qualunque fosse l'intento del post, non rappresenta il pensiero né il modo di porsi della chiesa e della diocesi, e poi ancora sull'evento, gli eventi legati alla vostra Pride, non vorrei fare commenti, penso che tutti possano esprimersi liberamente rispettando sempre altri modi di pensare e di vedere la vita e il mondo, senza pretendere di imporre la propria visione a tutti. Insomma, questo diciamo, non so quanto abbia migliorato la situazione agli occhi delle associazioni che ho citato prima, che non erano molto soddisfatte, non è che ha aggiunto molto, devo dire, questa intervista, no? Un po' ribadito le stesse cose che già erano state dette nei giorni scorsi in modo magari un po' più sintetico, qui ha elaborato un po' di più, ma insomma in grosso modo mi pare abbastanza chiaro, ha ribadito sì la tolleranza della Chiesa nei confronti di tutti a prescindere dall'orientamento, questo un po' se vogliamo il punto in più che ha voluto aggiungere Monsignor Lovignana.

Avete mai sentito parlare di divorzio alimentare? Divorzio alimentare è un trend di coppia che spopola a tavola. Sempre più coppie di fatto decidono di seguire diete diverse e di consumare proprio pasti separati, cioè mangiare, alla fine finisci per mangiare in orari anche diversi, uno mangia vegano, l'altro no, e quindi questo è diventato un tema che non so se crea problemi o no alle coppie. Ora lo scopriamo, perché la scienza ovviamente si è espressa su questo, ci sono studi come quello del 2026 pubblicato su Uptight su oltre 12.000 coppie in Germania, che dimostrano come condividere regolarmente i pasti porta a una maggiore soddisfazione nella relazione, meno stress e anche una salute migliore. Quindi togliersi il pasto di coppia a occhio sembra proprio una pessima idea, ma lo vediamo tra poco.

0: Beh sì, viviamo ormai nell'epoca in cui ognuno ha la sua dieta individuale e personalizzata, lo sanno bene i ristoratori, i baristi che devono fare caffè nei modi più assurdi e disparati, ma anche in coppia non siamo tolleranti, cioè se abbiamo diete diverse, cosa che succede molto spesso, si finisce per fare proprio pasti separati, secondo questo trend che si chiama divorzio alimentare. Divorzio alimentare. Di fatto questo dice l'International Food Information Council, addirittura il 36% degli intervistati afferma di seguire una dieta o un piano alimentare ben specifico, questo solo nel 2018, mentre nel 2025 questa percentuale è salita al 57%, e quindi si finisce in coppia alla fine per separare i pasti. Pessima idea, perché vuol dire appunto un po' minare anche la felicità di coppia, secondo vari studi. Il World Happiness Report del 2025 dice che negli Stati Uniti una persona su quattro ormai consuma ogni singolo pasto da sola. Il rischio è scambiare questa indipendenza, diciamo individuale, con una sottile e progressiva solitudine. Come se ne esce? Bisogna far convivere il divorzio alimentare con la convivialità, cioè cercare di mangiare insieme anche se ognuno fa le robe che deve farsi, insomma, perché magari c'è quello che vuole la dieta proteica, quello che è in bulk, quell'altro che è vegano, quell'altro che fa la dieta fruttariana, non lo so, cioè qualunque cosa, quindi però cercate quantomeno, perché la scienza ce lo sta dicendo, di mangiare insieme, almeno il tavolo condividetelo, ecco. Music Box, Music Box. Music Box.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già? Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto. Allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.

0: Parliamo di sviluppo economico. La Giunta regionale ha approvato la sovvenzione annuale 2026 alle principali federazioni cooperative valdostane, per un totale di 250.000 euro. Via libera anche alla cessione gratuita di 8 opere premiate al Grand Prix dell'Artisanat 2025 alle Unités des Communes, per valorizzarle in sedi istituzionali e renderle fruibili alla collettività. Un intervento che sostiene cooperazione e artigianato sul territorio.
1: Ed ora uno sguardo allo sport e turismo. La Giunta regionale ha concesso alla società Reveal Tuil un contributo integrativo fino a 200.000 euro per l'organizzazione delle gare di cross country e short track della Mountain Bike World Series. Le competizioni, assegnate alla Tuil dall'Unione Ciclistica Internazionale, rafforzano la vocazione sportiva del territorio e portano visibilità internazionale alla località valdostana.
0: Ed ora parliamo di cambiamenti climatici. Il nuovo rapporto del clima del XXI secolo, realizzato da Il Meteo con il Corriere della Sera, analizza oltre 434 milioni di dati e indica Foggia come la città italiana più colpita negli ultimi 50 anni. Il documento evidenzia notti sempre più afose, mari più caldi e precipitazioni straordinarie, fotografando l'impatto crescente del riscaldamento globale sul territorio nazionale.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

per me è totalmente impossibile. L'abbiamo recuperata nel nostro Music Box in diretta dall'Ideal Carpegio, dalla nuova postazione dell'Ideal Carpegio. Ci siamo spostati più verso l'ingresso, così per chi fosse passato a salutarci, ieri è passato Stephen, peraltro, qui mandiamo un abbraccio anche oggi. E ci sono adesso i Cage the Elephant con Neon Pill.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDA!
2: Bene, direi di andare con un disco di Bob Sinclair che si chiama Cruel Summer. Bene, molto bene. 349-722-5831. Poi vediamo le altre notizie che ci sono. Sono tante in realtà le cose da dire su Aosta e dintorni quest'oggi, partendo anche dagli eventi del weekend, che sono tantissimi.

mentre da un lato si fa un po' il bilancio di come è andata l'estate dal livello di turismo, di eventi, per esempio ci sono numeri che sono molto buoni per quanto riguarda Musica Stelle, che ha soddisfatto nei suoi 4 concerti en plein air con un buon successo di pubblico, secondo appunto quello che viene detto anche dagli uffici competenti. E poi si guarda naturalmente anche a questo weekend che inizia già oggi, di fatto possiamo dirlo, ci sono tante cose da fare sul territorio, a cominciare da Aosta, dove nel centro, proprio all'ex cittadella che ora si chiama Plus, c'è Aiace, i nostri amici di Aiace che salutiamo, che propongono i migliori cortometraggi dell'anno da tutto il mondo, domani dalle 18, prima proiezione alle 21, poi anche domenica, sempre lì, con la possibilità di fare anche un piccolo aperitivino, insomma, in mezzo, no? Si chiama Le Notti d'Oro, Notti d'Oro 2026. Poi ancora, se si va alla Madeleine, c'è la settimana dedicata al pane nero, col fine settimana che sarà appunto su questo, Du Blé au Pain si chiama il nome dell'evento. C'è show cooking, c'è panificazione comunitaria, mercatini, musica e gastronomia, insomma la classica festa del pane nero. E poi insomma ci sarà anche questo concerto molto atteso di Mannarino, Alessandro Mannarino, cantautore romano, sempre da quelle parti, alla Madeleine, 10 minuti diciamo piedi dalla Madeleine, al lago di Lo, alle 14 di domenica. Quindi questa è molto bello, molto insomma ambita anche come appuntamento, che è andato molto bene anche come prenotazioni. Il capoluogo invece diventerà una palestra a cielo aperto, capoluogo intesa come Aosta appunto, perché c'è anche Grampa Block, che è un raduno di Boulder, quindi arrampicata Boulder come si dice, nato nel Gran Paradiso, che per la prima volta si propone anche nel centro di Aosta in versione urban, cioè si scaleranno anche dei monumenti, il centro sarà appunto un po' tutto allestito con questi 55 blocchi su muri, pilastri, parapetti, insomma molto interessante centro, ma non solo, anche periferia. Insomma, poi c'è il Dono Day, l'abbiamo detto, ci sono 3 giornate dedicate al dono del sangue, del plasma e anche del tempo, proposte da Fidas Valle d'Aosta con la collaborazione anche del CSV, anche qui un po' ovunque nel centro storico, in particolare Parco Più Show domenica, i volontari saranno presenti con giochi per famiglie e bambini poi anche nel pomeriggio, mentre sabato il CSV ospiterà un laboratorio di scrittura creativa di comunità. Ok. Insomma, sono tanti gli eventi, devo dire. Cioè, veramente un sacco. Adesso oggi è anche la festa dei nonni, tra l'altro, quindi auguri a tutti i nonni, certo. Assolutamente, oggi è già iniziata, quindi per l'occasione ricordiamo che i siti archeologici, i castelli, i musei e le mostre della regione daranno l'ingresso gratis a tutti i nonni accompagnati dai nipoti, quindi dal Teatro Romano al Mar, i castelli di Finisse, Maville, Verres, fino alla mostra di Marc Chagall nel centro appunto di Aosta in Piazza Roncas. Quindi insomma, anche questo può essere un bel pretesto, sia da un punto di vista familiare, insomma, per fare una bella giornata con i nonni, sia anche per fruire di opere e di monumenti che magari non tutti hanno ancora visto di Aosta e dei suoi dintorni.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait e IP, anche Tamoil interviene sul tema. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio, in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
4: Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. A Kiev e in altre regioni sono scattati allarmi aerei per droni e bombe guidate russe, mentre l'Ucraina ha colpito con droni alcuni impianti industriali nella regione di Volgograd. Una persona è rimasta ferita e si sono sviluppati incendi. Intanto Vladimir Putin al forum Valdai afferma che Mosca non intende attaccare altri paesi, ma avverte che in caso di attacco diretto alla Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione.
3: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
4: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sul test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
3: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
4: Lo sport, Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamolo.
5: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Grazie alla redazione. Ora arriva uno dei dischi forse più interessanti degli ultimi anni, ma lei è proprio brava secondo me, infatti non se la fila nessuno, è normale che sia. Tyla, questa è Water.

vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: in canavese, andando a Ivrea, si parla del campo nomadi, del campo nomadi che ancora resiste, no? In strada vicinale Cascine Forneris, per essere precisi. Però la notizia è che entro la fine del prossimo anno, quindi 2027, chiuderà definitivamente. Questo almeno è l'obiettivo che si è data l'amministrazione di Ivrea, con un progetto che è stato presentato proprio nei giorni scorsi dal sindaco Matteo Chiantore, che non prevede sgomberi come progetto, ma un progressivo accompagnamento di queste famiglie nomadi verso nuove soluzioni abitative. Poi nomadi si fa per dire, perché in realtà sono stanziali in quel campo, cioè anche questa cosa del campo nomadi mi pare che siano molto stanziali, cioè sono nomadi, no, nomadi dovrebbero spostarsi, però questi tendono a stare in un luogo dove ovviamente non ci sono le condizioni, penso neanche legali, insomma, per stare. Il progetto parte da un report che è stato fatto da un'associazione insieme a una cooperativa, e che ha detto che ci sono in tutto 49 persone che vivono nel campo nomadi di Ivrea, che appartengono a 19 famiglie. Di queste 49 persone, 11 sono minori. Si tratta di Sinti, dell'etnia Sinti, piemontesi. Il censimento ha individuato 9 immobili in muratura, 9 container e un prefabbricato in legno, oltre un caravan. Ci sono ovviamente criticità legate agli allacciamenti alla rete fognaria, elettrica e idrica, con alcuni servizi che sono al momento sostenuti economicamente dal comune di Ivrea. Sono iniziati i colloqui con questi abitanti per individuare percorsi sostenibili, e tra le possibilità ci sono ricongiungimenti familiari, affitti o acquisti di abitazione e accesso all'edilizia residenziale pubblica. Il comune quindi offrirà supporto nella ricerca di una sistemazione senza dare soldi direttamente né corsie preferenziali nelle graduatorie. Questo è stato detto nell'incontro appunto dei giorni scorsi. Diciamo, questa è un po' la linea di tanti comuni italiani, no? Che hanno un po' accantonato le linee dure degli sgomberi, penso a Milano, ma ovviamente hanno nel loro interesse quello di fare in modo che questi campi nomadi, che spesso, diciamolo pure, sono anche come dire, alcove di illegalità, perché succede, questo è normale che sia così, se vivi in condizioni di quel tipo tendi poi anche insomma non avere esattamente una vita da cittadino ordinario, mettiamola così, siano appunto cancellate, siano eliminate, e queste persone soprattutto abbiano delle abitazioni come tutti gli altri, insomma, molto semplicemente. Colleghiamoci col meteo.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: E ora uno sguardo a una giornata serena, appena velato da qualche nube alta. Le temperature rimangono sopra la media, come un ultimo abbraccio dell'estate. Nel pomeriggio la luce si fa dorata, perfetta per chi ama camminare in silenzio tra i colori che iniziano a cambiare.

Allora, questa è una domanda che tutti i possessori di cane si sono fatti almeno una volta nella vita, no? Adesso cerchiamo di girarci intorno, perché comunque questa è una trasmissione mattutina dove le persone magari fanno colazione, magari si avvicinano anche al pranzo, quindi non voglio turbare la digestione e l'appetito soprattutto di nessuno, però c'è un momento del nostro animale domestico, dei nostri cani, che è un mistero, ed è il momento in cui siamo magari in giro a passeggiare così e il cane ha le urgenze fisiologiche, no, del caso. Avete notato che i cani vi fissano in quel momento lì? Cioè, c'è quel momento un po' strano in cui il cane ti guarda mentre si mette nella posizione quella proprio corretta e alla fine, insomma, fa quello che deve fare. Ecco, come mai il cane ci fissa? C'è una spiegazione. Tra poco, so che non vedete l'ora, tra poco la vediamo.

Allora proviamo a rispondere, non noi, ma insomma in questo caso degli esperti, a questa domanda da $1 milione che almeno una volta nella vita tutti i possessori di cane si sono fatti. Quando gli animali si accucciano, no, per fare i loro bisogni, volgono lo sguardo verso il proprio compagno umano, lontano dall'essere una semplice stravaganza o una sfida visiva. Si tratta di un atteggiamento che affonda le sue radici negli antenati dei cani, che sono sostanzialmente i lupi, diciamo, no? Nella storia evolutiva dei cani. Quindi durante questo momento la postura dell'animale riduce la velocità di reazione di fronte a un eventuale attacco improvviso. Voi immaginatevi in uno scenario un po' naturale, selvatico, così, che ci possono essere sempre dei pericoli in agguato. Quindi il lupo ha sviluppato una tendenza a monitorare costantemente i membri del branco durante quei momenti di grande vulnerabilità per intercettare eventuali segnali di pericolo. Quindi vi guarda come per dire: tu dimmi, fammi un cenno se c'è qualcosa che non va, io prendo e scappo. Questo è un po' diciamo la spiegazione. Quindi il proprietario umano di fatto sostituisce la figura del branco. L'animale cerca il contatto visivo per accertarsi che il suo punto di riferimento stia vigilando sull'ambiente circostante. Pensa.

Beh sì, sono quelle notizie fondamentali. Abbiamo scoperto perché il cane, quando insomma evacua, ti fissa. Lo fa perché da lupi aveva, insomma, quando ancora erano lupi, erano selvatici, quantomeno aveva sviluppato quell'istinto di guardare il branco nei momenti di vulnerabilità alla ricerca di segnali di pericolo che potessero eventualmente avvicinarsi. E quindi insomma, questo è importante. Com'è che si gestisce quindi questa cosa? Cioè, cos'è che bisogna fare in quei momenti quando il cane ti guarda, no? Bisogna sostenere lo sguardo in modo rassicurante, in modo da dargli la serenità necessaria per completare l'atto in sicurezza. Vabbè sì, certo, questo sembra fondamentale, assolutamente sì. Eventuali verbalizzazioni di elogio oppure premi dovrebbero essere somministrati solo al termine di quello che sta facendo, no? Confermando all'animale di essere stato protetto e compreso. Quindi non gli parlate, non gli fate cenni, non lo confondete, non gli mettete ansia, lo guardate con tranquillità, gli fate fare e poi dopo gli dite bravo. Questa è un po' la gestione corretta, diciamo, come si fa.

almanacco, dai, oggi è il 2 ottobre, oggi nasceva Sting nel 1951, grandissimo musicista, insomma, conosciamo tutti, Police, poi anche da solista, grandissimo, meraviglioso, leggenda. Il compleanno anche di Romina Power, così, nata a Los Angeles lo stesso giorno e lo stesso anno di Sting, esattamente nel 51, il 2 ottobre anche lei. Oggi nel 70 invece i Pink Floyd pubblicavano l'album Atom Earth Mother, bellissimo, quinto disco in studio. Mentre oggi nasceva anche Inoki, che è un rapper italiano ancora in attività, sono uno di quelli molto affezionati alla vecchia scuola, il concetto di rap che forse oggi non esiste più. Nasceva esattamente oggi nel 79, al secolo Fabiano Ballarin dovrebbe essere il nome, sì. Poi sempre sui Police c'è un'altra data, perché oggi nell'81 pubblicavano Ghost in the Machine, quarto disco in studio della band appunto di Sting. Conteneva alcuni pezzi molto belli, insomma, tipo Every Little Thing She Does Is Magic, Invisible Sun, insomma tutta una serie di singoli diventati comunque iconici. Oggi invece nell'82 Peter Gabriel tornava eccezionalmente con i Genesis al Milton Keynes Bowl in Inghilterra, ci fu questa reunion straordinaria dei Genesis e lui, che aveva lasciato la band 7 anni prima, tornò sul palco un po' a sorpresa con gli ex compagni insieme al chitarrista Steve Hackett, concerto organizzato peraltro a scopi benefici. Nel 95 usciva un disco degli Oasis che diventerà, insomma, una delle pietre miliari del Britpop, ovvero What's the Story Morning Glory, nel 95, 2 ottobre, secondo disco dei fratelli Gallagher, uno appunto dei simboli di tutto il movimento Britpop. Dentro ci sono Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova, su una serie di dischi davvero di singoli bellissimi. Più di 22 milioni di copie vendute al mondo, ancora oggi uno dei dischi britannici di maggior successo commerciale della storia. E poi oggi è anche una data triste, perché ricordiamo la scomparsa di Tom Petty, che è stato una leggenda del rock americano, a soli 66 anni nel 2017, è stato cantante, chitarrista, leader degli Heartbreakers, oltre che membro dei Traveling Wilburys insieme a Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, insomma davvero ha collaborato con i numeri uno della storia del rock. Tutto questo spazio dell'almanacco è solo per darvi delle piccole idee, piccoli suggerimenti subliminali per il disco libero, che è lo spazio invece in cui voi scegliete la canzone. 349-722-5831 per iniziare a darci qualche suggerimento. Tra poco li mettiamo un po' in fila e scegliamo uno.

0: Sonica, Mattino di Luce, bella, carina, una canzone piuttosto recente della band torinese. Adesso al volo, proprio al volissimo, vediamo due cose legate alla tecnologia, perché è giusto stare un po' sul pezzo anche su questo. Vedo che oggi si parla di ancora di, ovviamente, so, di intelligenza artificiale, del fatto che OpenAI ha licenziato 3 ricercatori per gestione impropria di informazioni sensibili, e almeno 2 si occupavano, peraltro, da quello che apprendiamo dai giornali, di sicurezza e allineamento dei sistemi. Mi pare che tutto proceda molto bene, visto che era stato detto anche da OpenAI che la priorità era la sicurezza. Insomma, alcuni dipendenti pare che non fossero proprio ortodossi, ecco, nell'applicare i parametri minimi di sicurezza, appunto, e protezione dei dati. Vabbè. E poi ancora c'è questa cosa che si chiama Grokipedia, che è la risposta di Elon Musk a Wikipedia, che già esisteva ma è rimasta ferma per mesi e si è aggiornata proprio in queste ore. Ha cambiato alcune funzioni, design, in tutto sono 6 milioni di articoli nel suo database. Adesso non mi pare che stia avendo un grande successo, però sai che lui cerca sempre di lanciare un po' l'alternativa, no? Di creare una sua visione di cose che già esistono. L'ha fatto con Twitter, non è andata proprio benissimo, vediamo se con Wikipedia lo farà. Qui in questo caso non ha comprato Wikipedia, ha creato un suo progetto parallelo, assolutamente. Ok, vedo che, vabbè, tanto c'è ovviamente questa monotematicità sull'AI, quindi tutti parlano solo ormai di questo, e va bene, insomma, questo, bisogna dire di essere stati dei precursori nel nostro piccolo. E poi sappiamo anche che oggi c'è mi pare, insomma, un annuncio anche, per stare su cose un po' più italiane anche, l'annuncio sul primo grande sciopero di ottobre, che riguarderà, forse, si parla di treni, scuola e sanità, quindi davvero tanti temi oggi, perfetto, bene, quindi è già in corso questa cosa, quindi vediamo, insomma, quali saranno poi i disagi con i soliti, ovviamente, momenti in cui vengono garantiti i servizi, le fasce orarie di garanzia. Però, insomma, poi ci sono comunque ovviamente una serie di malumori molto forti che colpiscono ormai tantissimi settori in Italia. Quelli che vi ho detto sono forse quelli un po' più caldi. Ma a proposito di cose calde, l'estate 2026, facciamo questa raffica un po' di notizie, di dati così. L'estate 2026 è stata la più calda di sempre in Europa occidentale. Adesso abbiamo anche i dati di Copernicus che ce l'hanno dimostrato e ce l'hanno un po' provato. È stato superato il record del 2003, che sembrava essere davvero un'anomalia, invece addirittura l'abbiamo battuto. 41 giorni di fortissimo stress termico, siccità, incendi e temperature dei mari sopra la media, fenomeni estremi dovuti al riscaldamento climatico con impatto su ecosistemi, salute ed economia. Questo dice nel suo report, appunto, Copernicus, che sarebbe il programma europeo, appunto, che si occupa di monitorare anche questo aspetto, cioè le temperature, un po' tutto quello che riguarda il clima. Si parla di temperatura media in Europa occidentale di 21,7 gradi, vuol dire essere 2,5 gradi sopra la media degli ultimi 36 anni praticamente, quindi questo ti fa capire, 2,5 gradi sono in climatologia tantissimo, veramente una roba che, se sembrano pochi magari detti così, sono davvero tantissimo. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore, non solo gli esperti, mi permetto di dire, ci sono anche noi. Nel 2026 l'Europa ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% di tutto il suo territorio ha superato i 30 gradi. Questo è un dato che fa molto riflettere, un balzo in avanti molto chiaro, perché nel 2003, che pure era stato un anno caldissimo, i giorni in cui si erano superati i 30 gradi erano stati solo 11, quindi contro i 17 di quest'anno, e i 7 giorni appena, diciamo così, dell'anno scorso, ovvero 2025. Questo caldo si è tradotto in 41 giorni di forte stress termico, viene definito così, che sono 5 in più rispetto, appunto, alla caldissima estate del 2003.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo. Ascoltiamolo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci.
3: Il CT Mancini scioglierà i dubbi sulla formazione solo dopo la rifinitura prepartita.
4: Valutiamo all'ultimo allenamento, vedere come hanno recuperato dalla partita di Bursa e quindi decideremo. Non abbiamo molti dubbi, però vediamo.
3: Il CT della Francia, Zidane, in conferenza stampa ha detto: sarà una partita complicata, non è la stessa squadra di una volta, ma questo vale anche per noi. È strano vederla fuori per tre mondiali, va detto però che le squadre italiane sono sempre in grado di fare cose incredibili. Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda aggancia la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio, dopo 4 anni in Arabia Saudita la Supercoppa italiana torna in Italia. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle 21 e in caso di parità al termine dei 90 minuti si giocheranno i supplementari ed eventualmente i rigori. Anche i giocatori e tecnici squalificati potranno prendere parte alla finale, mentre chi sarà espulso sconterà la squalifica in Serie A. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche del GP del Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa Ogura. Weekend già finito per Nakagami, clavicola sinistra rotta nelle FP1. Domani qualifica alle 3.50 e sprint alle 8. La Formula 1, Verstappen sul Red Bull il più veloce nella prima sessione di libera Sepang, poi Russell in difficoltà nel passo gara e gestione gomma e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto Antonelli, anche lui fatica sul passo, e sesto Hamilton. Il tennis a Tokyo e Pechino iniziano gli ottavi di finale. In Giappone Darderi affronta Jacques, mentre in Cina debutto di Jasmine Paolini. Nel torneo maschile torna in campo Djokovic. Per ora è tutto, a più tardi.

viaggione, questo disco dei Telepop Music è sempre molto bello, devo dire. Forse è Telepop Music, però, perché mi sa che sono tipo tedeschi loro. Vabbè, non era il disco libero, non c'entra nulla, era una roba così messa tra capo e collo, non si sa bene da dove, ma è uscita dalla nostra playlist. Mentre per il disco libero, allora, c'erano due opzioni in ballottaggio, ve le faccio sentire comunque per, come dire, dovere, no, professionale. Questa

disco notissimo, no, dei Negramaro, che si chiamava Solo tre minuti, credo, dovrebbe essere. Sì, sono anche i minuti che ci restano, ironicamente così. E la seconda invece è un classico degli anni, credo, 80, sì. Quindi, dicevo, ci restano giusto tre minuti, motivo per cui non si riesce assolutamente a fare nessun tipo di voto. Vado io. Ragazzi, io gli anni 80 c'ho un debole. Bryan Adams, via, vai, questa.

Allora chiudiamo come chiude anche il concessionario del Calpeggio, ma solo per la pausa pranzo. Poi loro tornano, noi anche. Tra pochissimo ci sono le notizie, quindi restate su Top Italia Radio. Per oggi da Riccardo è tutto. Ciao.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaoassomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
2: Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1.500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
3: Perquisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
2: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
3: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
2: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: Music Box.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già. Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto. Allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.

0: fronte agricoltura e fauna selvatica, la Giunta regionale ha approvato il piano di controllo del lupo, valido per un anno. Il documento, previsto dalla normativa nazionale e regionale, punta a gestire le situazioni di criticità legate alla presenza della specie, tutelando patrimonio zootecnico e pubblica incolumità. Il piano prevede monitoraggi, misure di dissuasione e, nei casi più gravi, interventi mirati di rimozione degli esemplari.
1: Parliamo di cultura. La Giunta regionale ha concesso l'utilizzo gratuito di spazi interni ed esterni del Castello Gamba di Châtillon per la 33esima Sagra del Miele. L'iniziativa prevede anche agevolazioni tariffarie per l'ingresso al castello nella giornata di sabato 24 ottobre 2026. Una scelta che valorizza il sito museale e sostiene una delle manifestazioni più rappresentative dell'artigianato e dell'apicoltura valdostana.
0: Parliamo di politiche sociali. La Giunta regionale ha approvato il piano annuale 2026 per il riparto dei contributi agli enti locali destinati alle opere pubbliche per l'assistenza ad anziani e persone inabili. La spesa complessiva è di 9,7 milioni di euro, prevista dalla legge regionale 80/1990. Un intervento che sostiene i comuni nel garantire servizi e strutture essenziali per la cura e il benessere delle fasce più fragili della popolazione.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 13 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con due proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno comunque lavorando i carabinieri, che stanno verificando anche le testimonianze raccolte nelle ore successive all'agguato.
1: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori.
2: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
1: Intanto Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo: 2,064 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale 2,085 euro al litro per la benzina e a 2,293 euro al litro per il gasolio.
2: Voltiamo pagina: boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il servizio sanitario nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le nuove uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
1: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
2: E con questo è tutto, più tardi

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni. Il titolo.

0: Music Box.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Per anni la salute intestinale è stata idealmente legata a ciò che mangiamo e alle nostre abitudini quotidiane. Tuttavia, ricerche recenti suggeriscono che anche fattori meno evidenti lasciano un segno profondo sui batteri che vivono nel nostro corpo. Uno studio condotto dall'Istituto di Genomica dell'Università di Tartu in Estonia ha osservato che alcuni farmaci interrotti da tempo possono ancora influenzare il microbioma di una persona. Altre ricerche si sono concentrate sul peso corporeo e sulla presenza di microorganismi orali come potenziali biomarcatori di malattie gravi. Un gruppo dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia ha analizzato campioni prelevati da quasi 28.000 persone e ha riscontrato una relazione costante tra indice di massa corporea e diversità microbica intestinale. Allo stesso modo, esperti dell'Università Yonsei in Corea del Sud hanno scoperto che alcuni batteri orali che migrano nell'intestino potrebbero aiutare a individuare i tumori dell'apparato digerente. Tutte queste evidenze indicano una cosa sola: il microbioma intestinale è un riflesso della nostra salute generale e studiarlo può offrire spunti fondamentali per la medicina preventiva. In Europa, un giovane medico galiziano di nome Sergio Alvarez Blanco ha incentrato il suo progetto di tesi di laurea addirittura sulla relazione tra il microbiota intestinale e il morbo di Parkinson. Sebbene non sia ancora stato dimostrato un rapporto di causa-effetto, la ricerca ha già riscontrato associazioni statisticamente significative tra alterazioni di alcuni batteri e neurodegenerazione. Nonostante le incognite che ancora circondano il microbioma, tutti gli studi concordano sul fatto che la dieta sia il principale fattore che ne modula la diversità, consumando più frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Infine, anche mantenere un peso sano, evitare il fumo, praticare un'attività fisica moderata, mantenere attivo il microbiota intestinale e ridurre il consumo di cibi ultraprocessati sono misure che a lungo termine contribuiscono alla proliferazione dei batteri benefici. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole della Dalai Lama. Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva, la Formula 1 in primo piano, la Ferrari di Leclerc archivia al comando una seconda sessione di libere difficile da decifrare tra una pista che deve ancora evolvere e un setup da trovare. Chiude seconda la Red Bull di Hajar, terza la McLaren di Norris, poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6.30 per le FP3. La MotoGP Alex Marquez si prende le prequalifiche in Giappone con il nuovo record della pista, ha battuto il tempo di Bagnaia nel 2025. Alle spalle del pilota Gresini, Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Mark. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi, quarto, mentre il leader del mondiale Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto alcuno Bagnaia, sedicesimo e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso. Il calcio, dopo la vittoria in Turchia, la nazionale italiana si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20.45 sfida contro la Francia di Zidane. Alla vigilia del match ha parlato a Sky il CT Roberto Mancini. Sicuramente sarà una grande partita, giochiamo contro una grande squadra piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, ci proveremo, ascoltiamolo.
3: Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre, questa deve essere la nostra mentalità, poi sapendo che tutto può accadere in una partita.
2: Nelle partite di ieri la Germania ha battuto la Serbia 2-0, l'Olanda ha agganciato la Grecia rimontando da 0-2 a 2-2. Senza Cristiano Ronaldo il Portogallo batte 4-2 in trasferta la Danimarca, il Galles batte la Norvegia 2-1, 2-2 tra Irlanda e Austria, Malta-Gibilterra finisce 1-1, Israele-Kosovo 0-0. Ancora il calcio con l'Under 21, sembrava una gara maledetta, invece Sisse al 95esimo trova il sinistro vincente e permette all'Italia di battere l'Armenia. Gli azzurrini si giocheranno ora il primo posto nel girone e la qualificazione diretta all'Europeo nello scontro diretto in casa contro la Polonia. Il milanista entra all'intervallo e cambia il match, colpisce una traversa, guadagna il rigore e nel recupero manda il pallone sotto la traversa. Il tennis, sconfitta amara per Jasmine Paolini, battuta in rimonta dall'Ucraina Daria Snigur 3-6, 7-6, 6-2 lo scorre in 2 ore e 10 minuti di gioco. L'azzurra non ha sfruttato un set e un break di vantaggio contro la numero 46 al mondo, uscita alla distanza. Con questo KO Paolini uscirà dalle prime 30 al mondo nel ranking WTA. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura l'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
2: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
3: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la Commissione Tecnica Speciale Regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
2: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
3: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
2: Calcio Nations League: questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
4: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
2: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca. La Norvegia ha perso di misura in casa del Galles. Successo per la Germania contro la Serbia. All'Allianz Arena finisce 2-0. Si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Ha creduto di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: L'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC! Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso! Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già? Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto! Allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu

0: Parliamo di sviluppo economico. La Giunta regionale ha approvato la sovvenzione annuale 2026 alle principali federazioni cooperative valdostane, per un totale di 250.000 euro. Via libera anche alla cessione gratuita di 8 opere premiate al Grand Prix dell'Artisanat 2025 alle Unités des Comunes, per valorizzarle in sedi istituzionali e renderle fruibili alla collettività. Un intervento che sostiene cooperazione e artigianato sul territorio.
1: Ed ora uno sguardo allo sport e turismo. La Giunta regionale ha concesso alla società Reveal Tuil un contributo integrativo fino a 200.000 euro per l'organizzazione delle gare di cross country e short track della Mountain Bike World Series. Le competizioni, assegnate alla Tuil dall'Unione Ciclistica Internazionale, rafforzano la vocazione sportiva del territorio e portano visibilità internazionale alla località valdostana.
0: Ed ora parliamo di cambiamenti climatici. Il nuovo rapporto del clima del XXI secolo, realizzato da Il Meteo con il Corriere della Sera, analizza oltre 434 milioni di dati e indica Foggia come la città italiana più colpita negli ultimi 50 anni. Il documento evidenzia notti sempre più afose, mari più caldi e precipitazioni straordinarie, fotografando l'impatto crescente del riscaldamento globale sul territorio nazionale.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un buon venerdì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Pesce fresco?
3: Ai per non comprare prodotti.

0: E oggi impareremo a riconoscere il pesce davvero fresco.
1: Come evitare di servire agli ospiti un branzino stanco di vivere per la cena di questo weekend.
2: Sono pillole di AI.
0: Oh, siamo arrivati a venerdì ed è il giorno ideale per la spesa del fine settimana.
1: Esatto, ma diciamoci la verità, quando siamo davanti al banco del pesce o della carne, facciamo tutti finta di essere grandi esperti.
0: Ecco, ti avvicini, fissi il branzino negli occhi come per fare un duello western e provi a capire se è lucido o disidratato.
1: Poi guardi le branchie, tocchi la pelle con fare spavaldo e speri solo che il pescivendolo non si accorga che non sai assolutamente cosa stai facendo.
0: Sì, e il rischio di portarsi a casa una spigola che ha visto l'acqua per l'ultima volta un mese fa è altissimo.
1: E finisci per rovinarti la cena del venerdì sera con una bella intossicazione o con della carne ossidata che sa di polistirolo.
0: Ma prima di giurare di diventare vegani per paura di sbagliare l'acquisto,
1: l'intelligenza artificiale diventa il nostro perito ittico e gastronomico di fiducia.
0: Per analizzare il pesce fresco al banco, la svolta si chiama Freshness AI o ChatGPT Vision.
1: Scattate una foto ravvicinata alle branchie, alla pelle o all'occhio del pesce direttamente con lo smartphone.
0: Perfetto, l'AI esamina istantaneamente gli indicatori visivi microstrutturali, come la perdita di idratazione o l'ossidazione dei pigmenti.
1: Vi dice subito: attenzione, la cornea è opaca e la pelle ha perso elasticità. Questo filetto non è affatto fresco.
0: Un controllo visivo istantaneo che vi salva dal comprare prodotti vecchi spacciati per freschissimi di giornata.
1: E per quanto riguarda le vaschette confezionate di carne e pesce che troviamo nel reparto frigo?
0: Ah beh, lì entra in gioco la precisione imbattibile di Yuka.
1: Inquadrate il codice a barra della confezione prima di metterla nel carrello.
0: Yuka analizza l'elenco degli ingredienti, i nitriti, i conservanti nascosti e il livello di lavorazione del prodotto.
1: Vi segnala subito se dentro quel trancio di salmone o in quella tartare ci sono additivi per mascherare il colore originale.
0: Vi dà un punteggio chiaro da 0 a 100 spiegandovi esattamente cosa state per mettere nello stomaco.
1: Il risultato? Farete una spesa consapevole, portando a casa solo cibo genuino, sicuro e gustoso.
0: Insomma, Chiara, dai, ricapitoliamo!
1: Freshness AI e ChatGPT Vision per verificare la freschezza di pesce e carne con una foto. E Yuka per smascherare conservanti additivi nelle vaschette.
0: Insomma, anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale al supermercato vi protegge dai pacchi, tutela la salute della famiglia e vi garantisce cene squisite.
1: Perché il pesce fresco deve profumare di mare, non di sorpresa spiacevole.
0: Ma per questa settimana

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 15 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura l'economia, borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Hormuz e ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. L'indice d'aria del vecchio continente, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto percentuale con lo slancio soprattutto dei tecnologi. Si confermano invece deboli i finanziari e l'energia, questi ultimi con la discesa del petrolio. La flessione sarebbe dovuta alle indiscrezioni secondo cui alcuni paesi europei starebbero discutendo del rilancio delle risorse strategiche per attenuare l'impennata dei prezzi dei carburanti. In relazione alle singole piazze, Milano recupera terreno e risale con il FTSE MIB a 0,41% in più. Tra le altre borse, Francoforte guadagna l'1%, Parigi lo 0,7%, Londra lo 0,27% e Madrid lo 0,4%.
1: Ancora economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in tre regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazioni di crisi. Per i giudici contabili l'aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono infatti il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati.
2: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sui test del DNA del 2007 e sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
1: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi, coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
2: E ora parliamo di estate perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
1: E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Sui social compare anche lo stesso scatto, ma catturato nel 2025, e il paragone è drammatico. Quello del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate, infatti, è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022 durante un'intensa ondata di caldo.
2: E con questo è tutto, più tardi.

Mezzo good afternoon mondo di Top Italia Radio, sono le 15:08 minuti, venerdì 2 ottobre 2026 e come abbiamo sentito dalla redazione, finalmente lo possiamo dire, ma a dir la verità lo abbiamo già detto, è stata una delle estati più calde di sempre, temperature così calde non si registravano dall'anno 2003. Questa è un po' la presentazione, seconda giornata di ottobre, quindi devo dire la verità, è un ottobre che sembra più un settembre, secondo me siamo un po' indietro di circa un mese e mezzo perché oggi si sta bene. Rispetto a ieri era una giornata più nuvolosa, ventilata, oggi invece è una splendida giornata. 349-7225-831, fatemi sapere in quale mood vi trovate oggi è venerdì, tra l'altro, e le condizioni climatiche delle vostre parti. Radio Video Network, l'applicazione che dovete subito correre a scaricare.

Fiorella Mannoia, la storia non si deve ripetere, quanta verità c'è in questa canzone. Purtroppo, come diceva il grande Nietzsche, la storia è un ciclo, quindi gli uomini continuano a commettere gli stessi errori. Adesso sembra quasi una lezione di filosofia, una lezione di storia, però purtroppo è così.

causa intelligenza artificiale, un po' causa l'era tecnologica che sta prendendo sempre più piede all'interno della società. Da una parte spaventa, dall'altra parte ci piace perché ci dà comodità, ci rende magari anche più dinamici e ci rende anche più liberi, ma al tempo stesso magari blocca l'intelligenza umana. Ecco, dopo questa riflessione vi dico che sono le 15:13 di questo venerdì 2 ottobre 2026, prima ora di Break On. Come sempre spazio ai vostri messaggi, spazio alle vostre riflessioni al 349-7225-831. Come sapete saremo insieme fino alle 18, 3 ore di buona musica, di tante novità. Ora c'è Burak Yeter insieme a Cecilia Krull con My Life Is Going On.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

La voce è quella di Tech McCree con It's Ok, I'm Ok, e qui è tutto ok a Break On. Sono le 15:20 minuti, venerdì 2 ottobre 2026. Ora parliamo di Charles Leclerc, che ha preso una decisione importante.

ho rimosso dal mio smartphone i social network, quindi Facebook, X, Instagram e non so quali altre applicazioni avesse, quindi non vedo molto di quanto sta accadendo. Ovviamente senti parlare le persone, questo non è buono per la serenità della squadra. Tutte quelle voci le trovo irrispettose, stupide, le critiche vanno accettate ma certe cose no, alcune voci diventano irrispettose. Ha tutto il mio appoggio, la mia condivisione. Charles Leclerc ha preso la decisione più saggia perché sta affrontando una fase complessa, particolare della stagione.

e questo succede sia ai personaggi famosi ma anche a delle persone comuni. Quindi ha preso questa decisione molto importante, e poi ci sono stati anche lì gli haters: perché hai fatto questo, perché ti stai nascondendo, perché te ne sei andato, perché stai facendo il ghosting virtuale. No, ha preso questa decisione, ha tutto il mio appoggio. Ora fatemi sapere cosa ne pensate, siete pro o contro la sua decisione. 349 7225 831. Ora attendo i vostri feedback, ma prima tiriamo un sospiro di sollievo. Brief Jet Jones.

0: 26 della Ferrari. 349 725 831. Come sempre, spazio ai vostri messaggi. Ora è il momento del Music Box.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

suo tour nei Palasport dovrà slittare al prossimo anno. L'annuncio è arrivato direttamente dal cantante con un post sui suoi canali social in cui scrive: come sapete i concerti si programmano con molti mesi di anticipo e a volte nel frattempo capitano imprevisti. A fine agosto purtroppo è tornato a trovarmi un problema alla faringe che pensavo di aver risolto con l'intervento dello scorso anno. Sono riuscito comunque a portare a termine il tour estivo grazie ai farmaci che mi hanno permesso di gestire la situazione, ma il cui utilizzo a lungo termine è sconsigliato. Ora dovrò sottopormi a un nuovo intervento risolutivo e soprattutto concedere alla mia voce il tempo necessario per riprendersi. Quindi siamo vicini a Raff.

costretto a recuperare la sua condizione a livello vocale, anche perché poi la voce deve riposare. Era già sottoposto ad una cura, però si sa, Ivan non può continuare ad assumere farmaci, quindi siamo vicini in questo momento a Raf, che sta affrontando un problema difficile, perché aveva già comunque previsto delle nuove date per il suo infinito tour, per esempio il 2 ottobre 2027 a Milano, il 9 ottobre a Roma, il 14 ottobre a Napoli, e quindi deve un attimo sospendere queste date, come è successo del resto a Celine Dion. Poi è tornata più forte di prima, ora fa i concerti anche fuori dagli hotel, come abbiamo visto ieri anche Robbie Williams. Lui prosegue in questo messaggio social: è un passaggio necessario che devo affrontare, rispettando i tempi indicati per poter tornare a fare quello che amo nelle condizioni migliori. Mi dispiace farvi aspettare, soprattutto perché so quanto stavamo aspettando.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

Ever volume 2, l'album che sarà pubblicato il prossimo 30 ottobre. Negli ultimi tempi è venuto fuori spesso questo tema delle canzoni nuove ed ho sempre detto che le avrei tirate fuori nel momento in cui avesse avuto qualcosa da dire, scrive proprio così su Instagram. Mi capita spesso quando sono a Miami di scrivere canzoni nuove, all'inizio dell'anno ne è venuta fuori una in particolare che parlava di una storia di amicizie che nel lavorarla giorno dopo giorno mi sono reso conto che stavo fondamentalmente parlando di me e Mauro, una storia che ha appassionato, emozionato, incuriosito molti nel corso degli ultimi 34 anni. Quindi sentite questa nuova canzone Le Ali e andate a vedere anche il videoclip.

0: Pezzali Leali e uscirà anche, è già uscito il videoclip, quindi vi consiglio di andare a vedere e ascoltare questa canzone. Nel frattempo c'è Jovanotti con le
1: Sorridendo
0: canzoni.
1: ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle.

tutto in mia compagnia. Io sono Chiara, come sapete oggi venerdì, quindi è la giornata dedicata alle pubblicazioni musicali. Max ha fatto uscire questa nuova canzone facendo parte

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centrosinistra. Nella scrittura del programma comune non è che uno vale uno, ha detto, perché il PD ha il doppio dei voti rispetto agli alleati. Poi, dalla segretaria del PD, un attacco anche al governo. Avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. E ancora, a Giorgia Meloni, mi ha chiesto di dire una cosa vera, gliene dico 10.
2: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana, Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministravista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la Commissione Tecnica Speciale Regionale per le Autorizzazioni Ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
3: Agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano, un uomo di 30 anni, di nazionalità peruviana, è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.
2: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello contro il pilota di un volo Fly Dubai. In seguito al tentativo di dirottamento di un suo aereo mercoledì, Fly Dubai ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla portaerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
3: I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato dalla Press, la decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba e Raham, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo.
2: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Anche oggi 349-7225-831, questo è il numero da attivare e da salvare all'interno della rubrica del vostro smartphone. Radio Video Network, l'applicazione che dovete

tutto quello che succede attraverso i nostri canali social. Informazioni, comunicazioni chiare, precise, veloci, @ Top Italia Radio. Questo è il nickname tramite il quale ci trovate sia su Instagram che su Facebook. Altre 2 ore in mia compagnia, io sono Chiara, ora ci sono in Maroon 5 insieme a Lisa con Priceless.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

nell'ultimo periodo le comunicazioni sono diventate sempre più intense riguardo quell'utilizzo proprio eccessivo dello smartphone. Ma c'è qualcuno che ha deciso di creare, di realizzare un supporto artigianale nascosto sotto il banco per poter usufruire dei vari contenuti di TikTok anche durante le ore scolastiche. Infatti c'è questo ragazzo che ha costruito questo sottobanco con cartone e nastro adesivo pensato per reggere il telefono e farlo sparire in pochi istanti. Quindi non c'è bisogno di tanta tecnologia in questi casi, bisogna essere brillanti e bisogna utilizzare la fantasia. Non so se lo avete visto, ma questo video sta circolando su TikTok. 349 7225 831.

Con Sunset Boulevard sono le 16:22 minuti, stavamo parlando di questo piccolo progetto artigianale costruito da questo ragazzo per poter usufruire dello smartphone durante le ore scolastiche. Su TikTok la scuola diventa una gara di creatività, così dice il scuola.net, basta un docente abbastanza attento per accorgersi del cartone fissato sotto il banco. Anche perché questo ragazzo poi faceva dei video, faceva anche delle dirette durante le ore scolastiche e da lì poi è diventato oggetto di discussione, sicuramente sarà stata fatta la riunione e tutto quanto, sarà stato sospeso, però nel frattempo sta circolando questo video. Poi magari può essere anche fonte di ispirazione, quindi prima o poi verrà anche cancellato, non fatelo, c'è questo divieto, ormai da 2 anni si combatte contro questa questione. Ora c'è Katy Perry con Chained to the Rhythm.

dal 2017 Skin Marley insieme a Katy Perry con Chain It to the Rhythm. State ascoltando Break On in questo venerdì 2 ottobre 2026. Stiamo parlando di smartphone all'interno delle scuole. Prima dell'appuntamento con il Music Box, il nostro classico appuntamento, c'è Manuel con SOS.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta, tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già. Come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu. Cida.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

del fan, dei fan, in particolare c'è questo video, ne abbiamo già parlato ieri, del ragazzo che le chiede se ci saranno dei tour con tappa a Milano, con tappa in Italia, e lei sorride, quindi credo proprio che prima o poi ritornerà qui in Italia anche per quanto riguarda i suoi progetti lavorativi e musicali, ecco, perché nel frattempo queste foto sono sempre in ambito professionale ma non riguardano la musica, la sua immagine.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di

0: navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dano Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danowifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Per il match di Nations League in programma stasera a Parigi contro la Francia, ancora tre ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in un attacco dove Pio Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. Nella Francia sembra invece confermato il tridente senza nove, mentre da Cugna potrebbe togliere il posto a uno tra Rabiot e Koné a centrocampo. Intanto Ones Tanor lascia il raduno della nazionale maggiore per aggregarsi all'Under 21. Il difensore, che era rimasto ad allenarsi a Coverciano senza partire per la Francia, si aggregherà al gruppo di Silvio Baldini in vista della sfida di lunedì 5 ottobre contro la Polonia, decisiva per la qualificazione diretta agli europei Under 21 del 2027. Amichevole amara alla Continassa per la Juventus e in questa sosta nazionale la Cremonese di Pecchia si impone per 1-0. A decidere la sfida è la rete di Bonazzoli. Colomboani inceppato in attacco con Spalletti che per via delle assenze è costretto a schierare Gatti come terzino e Cambiaso a centrocampo in cabina di regia. Finisce con un pareggio per 1-1 l'allenamento congiunto tra Milan e Padova. Napoli sconfitto 3-0 dall'Avellino a Castel Volturno. Premier League era atteso entro la giornata odierna, è stato inoltrato nella serata di ieri. Il Manchester City ha presentato ricorso in appello contro il parere della commissione indipendente che lo ha ritenuto colpevole di 114 delle 115 accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League. Tali contestazioni riguardano il periodo compreso tra le stagioni 2009-2010 e 2017-2018. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori materiali di diritto, di principio e di fatto. Ora il caso passerà davanti alla nuova commissione d'appello. Formula 1, Ferrari in vetta alla classifica dei tempi con Charles Leclerc nella top 5 con Lewis Hamilton al capolinea dei primi due turni di prove libere di Sepang. Si respira ottimismo, ma i due piloti non scoprono le carte dopo tanti venerdì da protagonisti seguiti da qualifiche e gare non all'altezza delle promesse iniziali. Non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari. Il degrado gomme sarà decisivo, dice Leclerc. Non siamo lontani dai migliori, ma sappiamo che c'è ancora da lavorare, le parole di Hamilton. Intanto Fred Vasseur interviene in conferenza stampa pochi giorni dopo la nota della scuderia di Maranello, che ha confermato la fiducia nel team principal della Rossa e dice «serve serenità» e parla di ottimi rapporti con la dirigenza. MotoGP dopo un venerdì di grande equilibrio chiuso col miglior tempo di Alex Marquez. Domani le qualifiche scatteranno alle 3.50 della notte al termine dell'FP2, poi alle 8 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend, domenica la gara lunga alle 7 del mattino. Tennis, mattina amara per l'Italia impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade Luciano Darderi, battuto agli ottavi dell'ATP 500 dal francese Kyrian Jacquet, numero 86 del mondo, mentre a Pechino saluta subito Jasmine Paolini, sorpresa dall'Ucraina Daria Snegur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. E per ora è tutto, a più tardi.

stasera Loredana Bertè non ci dice di no, ma domani non lo sa. Non ti dico no, una grande collaborazione insieme ai Bundabash. Sono le 16:52 minuti, venerdì 2 ottobre 2026. Ora parliamo di un filmato che potrebbe essere stato creato dall'intelligenza artificiale, ma in realtà si tratta di una scena di quotidianità che è diventata virale sui social. Dobbiamo tornare indietro a venerdì 11 settembre. Siamo sui Pirinei francesi quando improvvisamente gli abitanti, alzando gli occhi al cielo, hanno visto una mucca essere trasportata a valle sospesa sotto un elicottero durante un intervento di soccorso. A raccontare cosa è successo è Storyful. La mucca era rimasta bloccata nel fango in una zona di montagna e si era indebolita al punto da non riuscire più a scendere da sola. Il problema è diventato logistico, quindi i veicoli sono arrivati giunti in tempo e l'hanno trasportata.

0: Elena Vinci con Per Sempre Sì, canzone vincitrice di Sanremo 2026. Sono le 16:55 minuti, quasi 56, sì, ci stiamo avvicinando al termine della seconda ora di Break On e stavamo parlando di questa mucca che purtroppo succede, è stata bloccata nel fango, poi è intervenuto l'elicottero e quindi l'11 settembre gli abitanti hanno visto questa mucca nel cielo trasportata da un elicottero, è arrivata in sicurezza a valle, è stata assistita, il video dura pochi secondi ma devo dire la verità, si trova anche all'interno di un bellissimo paesaggio montano, sembra una scena da film o come dicevo prima una scena creata con l'intelligenza artificiale, invece è vera e propria realtà, sicuramente sta facendo il giro del web e sta ricevendo tantissimi click. Nel frattempo si conclude la seconda ora di Break On con James Arthur, poi linea alla redazione.
1: I'm just not sure my heart is working and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it.

0: sono le 17 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È uno secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
2: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. I vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
3: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
2: Politica, Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie e della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
4: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
3: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
2: Lo sport è la Formula 1, la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: E si parte con la terza ora di Breakon, l'ultima ora di questa settimana. 17 DJ Khaled con Love Money Fame. 17:07 minuti, venerdì 2 ottobre 2026. Siamo appena partiti con l'inizio di questo mese. Abbiamo sentito per la seconda volta dalla redazione l'estate più calda, e sarà anche un autunno, un inverno caldo, lo hanno già detto, per colpa del Niño, si sa. 349 725 831, questo è il numero da comporre sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Video Network, l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante. Potete saltare da una radio all'altra come vi pare e piace, a seconda del vostro mood, a seconda delle vostre esigenze. E poi, se siete più social, potete seguirci, potete taggarci, potete commentare. Basta digitare sulla tastiera di ricerca @ Top Italia Radio. Ora ci sono i Maneskin con Chosen.
1: Hi everybody, this is Maneskin.

dal 2017, chissà se ritorneranno insieme, questo resta un punto di domanda. Sono le 17:11 minuti, state ascoltando la terza ora di Break On in mia compagnia, io sono Chiara, è venerdì 2 ottobre 2026 e finalmente il campione del tennis in assoluto, il number one Jannik Sinner, ce l'ha fatta, il grande campione dopo 5 tentativi è riuscito a superare l'esame per la patente per la moto a Monte Carlo. Era stato molto criticato sui social, del resto lui poi aveva detto: ma sì, che me ne importa, ce la faccio comunque. Quindi Jannik Sinner, congratulazioni. A dare l'annuncio poi di questa notizia è stata l'autoscuola Monaco di Bonn, la struttura dove il numero dove Jannik si è preparato per affrontare la prova di guida sulle due ruote. Poi è stata fatta anche questa foto: grandi congratulazioni per la tua patente per la moto, siamo molto orgogliosi di averti sostenuto durante tutto questo percorso 5 volte.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Chris Newell, Kill the Lights, insieme a Jess Glynn, DJ Cass. 17:21 minuti, venerdì 2 ottobre 2026. Ora parliamo di una pop star americana innamorata dell'Italia. Non è l'unica ad esserlo, perché possiamo anche scrivere una lista infinita.

ama Portofino e tanti tanti altri. Harry Styles ama Roma e chissà, magari si sposa a Roma. Dove Cameron ama la Toscana, infatti si è sposata con Damiano proprio in Toscana. Ma ora ci soffermiamo sul rapporto di Christina Aguilera con Camogli, la popstar stregata dal Borgo Ligure. Gli scatti condivisi sui social con il compagno nelle ultime ore hanno fatto il giro del mondo, quindi devo dire la verità, non ha tutti i torti e ha ricevuto un sacco di likes. Ora c'è Gio

location che ha scelto. Ovviamente il minimo che posso fare è invitarla a tornare al più presto. Sappiamo bene quanto valgono questi messaggi sui social e ricordo sempre che uno dei punti di forza di Camogli è proprio il suo appeal sul web. Secondo un'analisi sulle visualizzazioni di TikTok, i volumi di ricerca sul web, Camogli si posiziona tra le città italiane più amate per i suoi tramonti e panorami, amati anche da Cristina. Oggi, grazie a Cristina Aguilera, saliremo ancora la classifica. Step by step, direi proprio di sì, perché Cristina Aguilera vanta 10 milioni di follower, quindi sicuramente attirerà l'attenzione sempre di più.

chi le lauro con amore disperato, a volte complicato. 17:37 minuti, torniamo a parlare di progetti musicali. San Giovanni oggi uscito con il singolo Ti ho cercata felicità, e nelle ultime ore ha svelato anche l'uscita di Tutto bene grazie, che arriverà il prossimo 13 novembre. Come stai? Me l'avete chiesto in tanti. Per tutto questo tempo avrei voluto rispondervi in maniera sincera, ma sentivo che una risposta sola non bastava. Ora posso dire che va tutto bene, grazie, infatti è proprio il titolo del suo progetto musicale, non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è, comunque ho tanta voglia di viverla. Tante volte lo si dice superficialmente, alla maggior parte delle persone basterà questo, per chi vuole andare in profondità invece ho scritto un disco. Sagge parole quelle

Zona Blu, Dakota, Fast Car, e magari state tornando dal lavoro a bordo delle vostre Fast Car, fatemelo sapere al 349-7225-831. Lo sapevi che Kanye West voleva trasferirsi a Bassano del Grappa? Se non lo sapevi, adesso lo sai. A raccontare il curioso retroscena è stata tra l'altro una mia fan, una vera e propria artista a 360 gradi, Francesca Michelin, che proprio in quel periodo riuscì anche a scattare una foto diventata virale. Secondo quanto raccontato dalla cantante a Stasera c'è Cattelan, non si sarebbe trattato semplicemente di una visita. Kanye avrebbe davvero preso in considerazione Bassano come possibile nuova casa. Quindi anche prima parlavo del rapporto che hanno gli artisti internazionali con l'Italia. Cristina Aguilera ha un rapporto profondo nei confronti di Camogli, Harry Styles invece forse, non si sa ne ancora se ha una casa qui a Roma, quindi vediamo un po'. Kanye West non ancora, però magari è lì, è un sogno nel cassetto, prima o poi sarà cittadino di Bassano del Grappa. Ora Grace, G-Eazy, You Don't Own Me. Well, let's go.

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: L'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDA.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

questo è quella di Eva Max insieme a Kygo con Whatever. Sono le 17:50 minuti, state ascoltando Break On, stiamo quasi giungendo al termine anche dell'ultima ora della settimana. Adesso parliamo di Hilary Duff, ha firmato la colonna sonora del cartoon Il gatto col cappello. Il brano è un pezzo pop brillante e giocoso. La cantante ha spiegato e racconta cosa succede quando la tua vita viene stravolta senza preavviso, ma voleva che restasse comunque un pezzo da cantare in macchina a squarciagola. Questo è un po' il significato per Duff, un altro capitolo del suo ritorno dopo il suo nuovo album Like or Something, il primo dopo più di 10 anni, appena partita con il tour nel 2027, quindi a breve, che ha registrato il sold out al Madison Square Garden. Quindi complimenti a Hilary Duff, ce la ricordiamo quando faceva le serie TV per gli adolescenti, per comunque quando io ero bambina, in 2008-2009. Ora c'è Ed Sheeran con Azizam.

Hall of Fame, sono le 17:57 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Breakone e anche al termine di questa settimana, ce l'abbiamo fatta, non mi sembra vero, noi ci sentiamo lunedì, stesso posto, Top Italia Radio, stessa fascia oraria dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata e a questo punto anche uno scoppiettante e brillante weekend all'insegna del divertimento e all'insegna di tanto relax per chi può. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye a lunedì.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Oggi il presidente della Repubblica francese Macron ha presieduto una videoconferenza dei leader G7 relativa alla situazione energetica mondiale. Al termine il leader francese ha parlato di accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz e di ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. La riunione è arrivata dopo il colloquio notturno con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump proprio sul tema dei prezzi dei carburanti.
2: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 indipendentisti catalani. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. Nel governo spagnolo ora si paventa l'ombra delle elezioni anticipate.
3: Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il velivolo precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage.
2: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo è quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
3: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti, dunque. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
2: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il City Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini avanti su Mancini. Fischio d'inizio ore 20:45. Alla stessa ora, Belgio-Turchia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Si apre un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e buon pre-weekend, è il venerdì, sono Manu e Giancale, iniziamo subito da un viaggio verso Singapore e andremo sui pullman, quelli pubblici, dove a quanto pare c'è una nuova regola: occhio al volume del proprio cellulare, altrimenti sa da pagà, bisogna pagare una multa. Tra poco scopriremo.
4: 3, 2, 1, 1.

0: Mi sa che prima o poi dovremo fare molta più attenzione a quanto volume avrà il nostro cellulare quando guardiamo, per esempio, un video o quando ascoltiamo musica. No, perché effettivamente dà fastidio, cioè ci danno fastidio quelle persone che guardano un video ad alto volume e noi tra noi stessi ci diciamo ma perché non ti metti le cuffiette a guardarti sto video così almeno non ci rompi le scatole, perché a noi non ce ne frega assolutamente niente. Oppure la musica, no? Ad alto volume ci dà fastidio pure quello. Magari siamo su un autobus. Beh, le cose sono cambiate a Singapore, per esempio, perché proprio per riuscire ad avere sui pullman, sugli autobus pubblici, un ambiente più piacevole per tutti i viaggiatori, chi disturba ascoltando proprio la musica ad alto volume, che può essere musica proprio inteso come soltanto la canzone, oppure sta guardando dei video però non ha le cuffie, beh, ci può essere qualcuno che le forze dell'ordine che vanno lì e gli fanno la multa di 340 euro più o meno. Stessa multa anche per chi appoggia i piedi sui sedili, oppure getta rifiuti per terra, o mangia o beve a bordo dell'autobus. Tutto per insomma cercare di far vivere al meglio anche la vita dentro a questo pullman. E poi per comportamenti più gravi la multa potrebbe arrivare anche a 3.400 euro, quindi una cifra decisamente più alta. Insomma, bisogna comportarsi bene in giro e soprattutto non rompere le scatole agli altri. 3, 2, 1 1 hour.
1: Noi siamo gli altri.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: 3, 2, 1 hour.

0: Abbiamo scoperto nell'appuntamento di questo pre-weekend che ascoltare musica a tutto volume con il proprio cellulare o comunque in generale su un pullman non è una cosa gradita a Singapore. Secondo me anche qui in Italia comunque potremmo cominciare a mettere delle regole del genere per non rompere le scatole agli altri, perché effettivamente è così, cioè se sali sul pullman mentre stai guardando un video e il tuo volume è davvero altissimo, ma scusa, ma perché non ti metti le cuffiette? E via di multe!
1: 3, 2, 1, power!

0: Abbiamo cominciato l'appuntamento di oggi parlando anche di soldi, le multe date a chi ascolta ad un volume troppo alto la musica o guarda video sul cellulare mentre viaggia su un pullman pubblico, quindi il servizio pubblico del trasporto urbano. Questo però succede a Singapore, magari arriveranno anche qui queste nuove leggi, diciamo multare chi rompe le scatole agli altri. Parleremo ancora di soldi con il nostro genio di oggi, perché ha deciso di mettere in vendita una pagnotta ad un prezzo secondo noi piuttosto elevato.
1: One hour.
2: Quello

0: One hour.
1: Quell'ora che ti basta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Fronte agricoltura e fauna selvatica, la Giunta regionale ha approvato il piano di controllo del lupo, valido per 1 anno. Il documento, previsto dalla normativa nazionale e regionale, punta a gestire le situazioni di criticità legate alla presenza della specie, tutelando patrimonio zootecnico e pubblica incolumità. Il piano prevede monitoraggi, misure di dissuasione e, nei casi più gravi, interventi mirati di rimozione degli esemplari.
4: Parliamo di cultura. La Giunta regionale ha concesso l'utilizzo gratuito di spazi interni ed esterni del Castello Gamba di Châtillon per la 33esima Sagra del Miele. L'iniziativa prevede anche agevolazioni tariffarie per l'ingresso al castello nella giornata di sabato 24 ottobre 2026. Una scelta che valorizza il sito museale e sostiene una delle manifestazioni più rappresentative dell'artigianato e dell'apicoltura valdostana.
3: Parliamo di politiche sociali. La Giunta regionale ha approvato il piano annuale 2026 per il riparto dei contributi agli enti locali destinati alle opere pubbliche per l'assistenza ad anziani e persone inabili. La spesa complessiva è di 9,7 milioni di euro, prevista dalla legge regionale 80/1990. Un intervento che sostiene i comuni nel garantire servizi e strutture essenziali per la cura e il benessere delle fasce più fragili della popolazione.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Il nostro genio di oggi ci porta a New York, splendida città dove c'è veramente tutto, c'è una roba veramente impressionante. Non so se qualcuno è andato a New York a visitarla come turista, comunque c'è veramente di tutto, dal negozietto piccolo di una certa cosa al negozio enorme, gli edifici enormi, eccetera. E ci sono anche, come in Italia, le panetterie, e in questo caso c'è una panetteria. Il titolare della panetteria diventa il nostro genio di oggi perché ha pensato bene di mettere una pagnotta di pane di segale a $60, cioè praticamente 50 euro, una sola pagnotta. Pane fresco, il più costoso d'Italia, arriva a, non so, più o meno 7 euro al chilo, quindi una roba del genere, e si parla di Bolzano, e qui è veramente il pane più caro. Beh, comunque il nostro genio di oggi ha pensato bene di mettere questo pane, che è molto particolare, la forma rotonda, crosta in rilievo compatta, con delle materie prime selezionatissime, non c'è lievito, non ci sono zuccheri, semi, spezie, insomma, solo farina di segale biologica al 100%, che proviene dall'Austria, acqua, sale e tempo. Eh sì, perché il tempo fa la differenza. Praticamente bisogna avere molta pazienza, perché ogni pagnotta viene lasciata lievitare naturalmente per 24 ore, poi viene cotta, poi viene fatta riposare su delle griglie di legno per almeno altre 8 ore prima che

0: venga venduta. Insomma, il nostro genio di oggi non so quante pagnotte venderà, ma le vende a 50 euro l'una, cioè una roba, cioè deve essere enorme per 50 euro però.
1: 3, 2, 1, 1. Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: crescendo.
1: Continua in questo appuntamento del pre-weekend, il venerdì, il nostro venerdì, con il filone dei soldi. Evidentemente abbiamo il portafoglio piuttosto vuoto e allora cerchiamo di risparmiare in qualche modo. Ci sono tante offerte per quanto riguarda l'energia, energia elettrica per la nostra casa, e ci sono delle offerte dove possiamo addirittura adottare un pannello fotovoltaico. Quei pannelli che creano energia elettrica attraverso l'energia solare. Beh, il concetto è che possiamo adottarli. Tra poco scopriremo che cosa conviene e diciamo come riuscire a sfruttarli al meglio. 3, 2,
2: 1. 1 hour. Giulia, dove sei?
3: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
2: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
3: Spiritoso. Guarda che ho il carrello pieno e sto già uscendo.
2: Di già? Come hai fatto?
3: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
2: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu. Cida, cida.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Super Trailers.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Super Trailers.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
15: 3, 2, 1 hour.

0: than you.
1: Entriamo nel mondo della tecnologia, ma anche del risparmio in questo caso, perché ci sono delle offerte che proprio in questo periodo stanno cominciando ad andare di moda. Praticamente affittare o anzi adottare un pannello fotovoltaico a distanza. Allora, ci sono le grandi aziende di energia elettrica che stanno offrendo praticamente un pannello in affitto, un pannello adottato per tutti coloro che o non possono oppure non vogliono installare un impianto fotovoltaico sul proprio tetto, cioè in pratica trasformare l'energia solare in energia elettrica. E ci sono tantissime offerte di tantissime aziende, quindi non è che sto qui a parlare di un'azienda piuttosto che di un'altra, però bisogna capire se effettivamente conviene oppure no. Certo, bisogna fare il proprio conteggio, cioè quanto costa adottare questo pannello solare che è chissà dove. C'è un'azienda che per esempio ce le ha in Spagna queste celle fotovoltaiche, comunque questo pannello fotovoltaico, e in Spagna è lì e produce energia elettrica. Certo, magari non arriva esattamente nella nostra casa quella energia elettrica, ma il conteggio lo si fa sulla bolletta, su quanto è stato prodotto e quanto noi abbiamo consumato, eccetera eccetera. Pare che convenga soltanto però se si riesce a consumare tutta l'energia mentre viene prodotta, perché effettivamente se si richiede energia anche dal pannello solare che abbiamo sulla nostra casa e quindi la nostra energia elettrica, beh, di notte non produce energia elettrica, quindi di conseguenza non può o almeno non potremmo usufruire di quella che viene creata dall'energia solare. Il concetto è che quindi bisogna fare per bene i conti e vedere se l'affitto ne vale la pena rispetto a comprare l'energia elettrica, o comunque se ci serve effettivamente l'energia elettrica per un determinato periodo, che è quello del giorno. Quindi durante il giorno allora sfruttare l'energia solare. 3.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: L'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta, è arrivato alla fine. Grazie per essere stati con me anche in questo pre-weekend. Ovviamente ci si prepara per l'appuntamento di questo sabato con One Hour e ci ritroviamo domani alla solita ora. Ciao a tutti!
1: One Hour.
2: One Hour.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione di elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
5: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
6: Elise Lein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
7: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
5: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
6: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita.
5: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Buonasera dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. È il giorno di Francia-Italia dopo l'esordio shock contro il Belgio e l'ottima affermazione in Turchia. È ora della prova del 9. La nazionale guidata da Roberto Mancini affronta quella di Zinedine Zidane per la terza partita di Nations League. Ancora tre ballottaggi nella rifinitura degli azzurri in mattinata a Parigi. Mancini ha provato la formazione, alternando però i giocatori in tre ruoli. In difesa Scalvini e Mancini, a centrocampo Barella e Frattesi, in attacco Più, Esposito e Scamacca. Fischio d'inizio allo Stade France, ore 20:45. E nel giorno di Francia-Italia e Nations League sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli e allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus sconfitta 1-0 dalla Cremonese, cade anche il Napoli contro l'Avellino 0-2, pari del Milan contro il Padova e il Parma appena affidato a Gilardino fa 1-1 con l'Entella, mentre il Frosinone batte 2-1 il Benevento. Dalle 18 in campo il Genoa contro il Rapid Bucarest. Accoglienza poco regale per il Portogallo al rientro a casa in vista del prossimo match di Nations League. Momenti di tensione all'aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto con i tifosi che si sono scagliati contro il CT Jesus dopo la rottura brusca con Cristiano Ronaldo. La squadra, atterrata in città per preparare la partita di domenica contro la Norvegia all'Estadio do Dragão, è stata scortata dalla polizia, intervenuta per riportare la calma. Intanto, mentre la Federazione Lusitana prova a ricucire lo strappo con CR7, pensando a un summit con l'attaccante dell'Al Nasr per settimana prossima, a Lisbona sono comparsi dei grandi cartelloni pubblicitari a suo sostegno. Obrigado Cristiano Ronaldo per tutto quello che hai fatto per il Portogallo. Sarai sempre il nostro capitano, la scritta che campeggia con la foto del campione di casa. Formula 1, la Ferrari rivede la luce nelle libere di Sepang in Malesia, mentre si continua a parlare del caso di Fred Vasseur, a cui la scuderia di Maranello ha confermato la fiducia dopo le voci di un possibile avvicendamento. A rispondere sia in pista che a parole nel momento della stagione più difficile per la rossa è Charles Leclerc. Il monegasco piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere e poi prende le difese del suo team principal, come già fatto da Lewis Hamilton. Vasseur ha tutto il nostro supporto. Queste indiscrezioni assurde creano una situazione non facile da sopportare ed è anche poco rispettosa, perché qui tutti stiamo dando il massimo alle parole di Leclerc. Una situazione, quella in sella al cavallino rampante, di cui ha parlato lo stesso Vasseur nella consueta conferenza stampa FIA dei team principal del venerdì a Sepang. Abbiamo bisogno di serenità, ha detto, confermando gli ottimi rapporti con la dirigenza. Tennis, Novak Djokovic torna nei quarti di finale all'ATP 500 di Pechino. Alla 31esima vittoria su 31 partite giocate nella capitale cinese, il tennista serbo ha battuto in rimonta il cinese Bu con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2 in quasi 3 ore di gioco. Ai quarti attende Zverev o Shang. Quinta vittoria consecutiva per Medvedev, mentre Kachanov è già ai quarti. Giornata amara per l'Italia, impegnata nei tornei asiatici. A Tokyo cade Luciano Darder, ribattuto agli ottavi dell'ATP 500 dal francese Jacquet, mentre a Pechino saluta subito Jasmin Paolini, sorpresa dall'Ucraina Snigur. Da lunedì la Toscana sarà fuori dalla top 30. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e la stessa cifra per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. È una Elnish Line, lotta contro tutti, quella che oggi si è presentata alla direzione nazionale del Partito Democratico. Da una parte c'è Giorgia Meloni, attaccata fin da subito per aver fallito. Dall'altra ci sono gli alleati della coalizione, sui quali la segreteria Dem rivendica per il proprio partito un ruolo di maggior rilievo. È scaturito un botta e risposta continuo, durato tutta la giornata, tra Schlein e Meloni, con l'incursione anche del pentastellato Giuseppe Conte, per il quale l'unica strada per scegliere il candidato premier del campo largo è quella delle primarie. Continuano le proteste studentesche in Francia, con oltre 2.000 fermi per rivolte con scuole, date alle fiamme e scontri con la polizia. Sono 735 gli istituti scolastici che hanno subito disagi di vario genere nel corso della giornata. È quanto dichiarato dal ministro dell'istruzione, il quale ha precisato che si tratta comunque del 30% in meno rispetto a ieri. Il tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato i tre sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. Calcio a Parigi, l'Italia affronta la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. La nazionale di Mancini sfida quella guidata da Zidane dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico e dopo il successo per 4-1 a Bursa contro la Turchia. Definite le formazioni, per gli azzurri in campo Pio e Sebastiano Esposito con Ken. Gioca Frattesi dal primo minuto con Tonali e Fagioli, confermato a destra Caiode. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e la stessa cifra per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. L'ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione UE von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto export diesel. Colonie o soldati israeliani hanno ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco un giovane palestinese in Cisgiordania. Si tratta del secondo decesso di questo tipo in 2 giorni. L'episodio di violenza avviene mentre Israele affronta crescenti critiche internazionali per l'aumento delle aggressioni da parte dei coloni, fenomeno che il primo ministro Netanyahu ha minimizzato in vista delle elezioni generali del 27 ottobre. Nell'ultimo incidente, alcuni palestinesi di Kobar, vicino a Ramallah, hanno tentato di oltrepassare un cancello eretto di recente dai coloni per confinarli all'interno del villaggio, una tattica sempre più diffusa nei territori occupati. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il 19 Itavia precipitò nel Tirreno causando 81 vittime. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Lo sport e il calcio. Il ruolo di capodelegazione azzurra in FIGC non rendeva Diana Bianchedi incompatibile con quello di vicepresidente CONI. L'ha ufficializzato l'ANAC in un comunicato nel quale si ribadisce che il consiglio che si è riunito oggi, esercitando il ruolo di vigilanza, ha archiviato la questione a seguito delle dimissioni. Il CONI ha richiesto all'ANAC anche un parere sul conflitto di interessi che potrebbe riguardare la Bianchedi sul voto della prossima giunta del 6 ottobre che deciderà sul possibile commissariamento della FIGC. L'ANAC ha risposto che è il CONI che dovrà valutare se sussiste o meno il conflitto tenendo conto di tutte le circostanze del caso. Per il momento è tutto, a più tardi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il Governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e della stessa cifra per l'energia. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. È una Elish Line lotta contro tutti quella che oggi si è presentata alla direzione nazionale del Partito Democratico. Da una parte c'è Giorgia Meloni attaccata fin da subito per aver fallito, dall'altra ci sono gli alleati della coalizione sui quali la segretaria Dem rivendica per il proprio partito un ruolo di maggior rilievo. È scaturito un botta e risposta durato tutta la giornata tra Schlein e Meloni, con l'incursione anche di Giuseppe Conte, per il quale l'unica strada per scegliere il candidato premier del campo largo è quella delle primarie. Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza di PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero, ha concluso, che collega quello. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini pareggia 1-1 contro la Francia a Saint-Denis nella terza gara di questa Nations League. Azzurri pericolosi nel primo tempo con Ken e Frattesi, ma inizio ripresa la sblocca Olise su punizione. Donnarumma salva gli azzurri in un paio di circostanze, Bastoni trova l'1-1. Francia in 10 a 5 minuti dalla fine per l'espulsione di Upamecano, ma il risultato non cambia. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: l'una e due minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Il tempo si sarebbe preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda e i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu. A volte sei ancora nella mia testa,

0: ミュージックミュージックボックス。
1: Top Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
2: Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi, il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo, tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia era un

0: una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.